0: Accidenti, sto qua.
1: Sì, c'è niente.
0: Qui al hospital. Can you stack a first degree DWI and a blood draw search warrant?
1: Vabbè.